Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Devo dire... No, niente.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: fly. Radio Voce Amica, con te, sempre vicino.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho la pillola del tempo, che se la

sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto,

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

farmi bene, le strade giuste che vi portino al paese, a quel paese. Ed io vi porto nel cuore, mandate di là che c'è spazio.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

sicari, vampiri, di cui non puoi far senza. Si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà, e una manciata di terra cadrà. Uomo, no.

Andare, ruffiane come un gatto che si fa accarezzare. Mi nuotano nella testa e poi mi scendono nella gola. E vogliono essere sentite da una persona sola che le sappia capire, che sappia catturare tutto quello che hanno da dire. Qualcuno che le prenda per poterle conservare.

Con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole in proposito.
4: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
3: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
5: Andiamo all'estero. Di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
3: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
5: E veniamo alla cronaca. Ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
3: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Novati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Novati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
5: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni informazioni delle ultime ore.
3: E in chiusura lo sport, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros di tennis con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Dardelli, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva nell'esordio serale nel centrale. Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'alto tesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione, nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese. L'alto tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È definitivo il risultato delle elezioni comunali di Reggio Calabria. Il parlamentare di Forza Italia Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco con il 65,68% dei voti. Sconfitto il candidato del centro-sinistra Domenico Battaglia, fermo al 24,74%. Al centro-destra vanno 24 consiglieri comunali, mentre 8 seggi spettano al centro-sinistra. Vincenzo Voce, sostenuto da una coalizione di centrodestra liste civiche, è stato rieletto sindaco di Crotone con il 62,41% delle preferenze. Il candidato del centro-sinistra Giuseppe Trucino si è fermato al 34,68%. Giovanni Calabria è invece il nuovo sindaco di Palmi nel Regino. L'ex comandante della stazione dei Carabinieri ha ottenuto il 58,03% dei consensi, sostenuto da 4 liste civiche. Francesco Cardone si è fermato al 41,97%. Si tornerà a votare a Castrovillari e San Giovanni in Fiore. Nel comune del Pollino sarà sfida tra Anna De Gaio del centrodestra ed Ernesto Bello. A San Giovanni in Fiore al ballottaggio andranno Marco Ambrogio e Antonio Bariglia. Cronaca: 32 persone sono state arrestate in una maxi operazione della polizia coordinata dalla Procura di Reggio Calabria contro una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24. Oltre 200 agenti impegnati nell'operazione, che ha colpito un'organizzazione capace, secondo gli investigatori, di rifornire fino a 300 clienti al giorno. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 8:02.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Eccoci, buon mercoledì 27 maggio da Alessandro Fizzotti. La nostra ultima settimana del Fizz in Love prosegue e oggi l'emozione si fa ancora più tangibile. Abbiamo passato mesi ad osservare il mondo fuori dal finestrino e oggi vogliamo fermare la macchina, scendere e guardare negli occhi questa realtà che abbiamo cercato di raccontare. Oggi è l'ultimo mercoledì con lo psicologo della strada, il dottor Stefano Pieri. Stefano ci ha portato le voci di tutti voi, dei ragazzi, i sogni delle periferie, la psicologia nuda e cruda che si respira tra la gente. Oggi con lui faremo un punto definitivo. Cosa abbiamo capito dei giovani di questo 2026? Quale fame di amore hanno espresso? Insieme proprio al dottor Pieri, l'ultimo mercoledì insieme al professor Francesco Pira. Insieme proprio al nostro Francesco abbiamo analizzato la società liquida, i pericoli del digitale, ma anche le straordinarie opportunità di connessione che abbiamo proprio oggi. E gli chiederemo una visione sul futuro. Dove sta andando l'amore in questa Italia che cambia pelle? Stiamo riscoprendo il valore del contatto fisico o ci stiamo perdendo definitivamente dietro a uno schermo? Questo è il momento di condividere con noi le vostre storie dirette, i vostri incontri casuali che sono diventati destino, quello che avete vissuto in questi tre mesi di radio fatta d'amore, di relazioni, di vera vita vissuta. Mandateci una vostra storia, un WhatsApp, un saluto, siamo qui davvero per voi e risponderemo a tutti i messaggini anche di saluto che ci arrivano alla radio, oppure scrivete un'email a love@fizzinlove.com, visitate i nostri social. Ogni vostra parola, ricordatevelo, è un pezzo di questo puzzle che stiamo completando. Alzate il volume, la linea è aperta e oggi ogni parola veramente pesa di più del solito. Grazie di essere qui.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto da Paolo Vicone dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. E l'affondo di ieri della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ascoltiamo le sue parole.
3: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
2: Immediata la replica della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che accusa Giorgia Meloni di dimenticare che la destra governa da 4 anni sia in Italia che in Europa con una larga maggioranza di governi alleati. Al palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini lancia invece l'idea di un nuovo grande patto tra politica e parti sociali per portare la crescita economica del paese al 2%. No a battaglie elettorali sull'interesse generale, afferma Orsini.
4: Andiamo all'estero, tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente, mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente, colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difenderemo. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari, dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV, che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
2: La politica e le elezioni comunali aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centro-destra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti, che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate all'effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%. Il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centrosinistra, 2 a liste civiche e centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
4: L'economia, segnali positivi dal mercato europeo dell'auto, che ad aprile registra una crescita del 7% rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute in Europa sono oltre 4.600.000, con un incremento del 4,8% rispetto allo scorso anno. In crescita anche Stellantis, che ad aprile ha venduto quasi 170.000 auto, il 6,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Sale anche la quota di mercato del gruppo, che raggiunge il 15,3%.
2: Un'ondata di caldo eccezionale sta investendo l'Europa, trasformando il mese di maggio in un anticipo di agosto. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di trovare refrigerio e 2 hanno accusato malori fatali durante attività sportive. Temperature tropicali anche in Gran Bretagna, dove si toccano i 35 gradi, il valore più alto mai registrato nel mese di maggio. Allerta anche in Olanda, dove il governo ha deciso di sospendere le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il rischio incendi. In Italia scattano i primi bollettini bollini rossi per il caldo estremo. Il 28 maggio a fa record d'attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Gli esperti parlano di un'anomalia climatica sempre più frequente destinata a incidere su salute pubblica, consumi energetici e sicurezza.
4: La cronaca, una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un pendente ed è poi caduto a terra, sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita.
2: E in chiusura lo sport, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros di tennis con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocceretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'alto atesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese, l'alto atesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
5: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
7: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
6: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
7: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: deve ancora arrivare.
1: È mercoledì 27 maggio 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino di Canterbury. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, vale più la pratica che la grammatica, ricorda che l'esperienza sul campo è più importante di una conoscenza limitata alla teoria. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1508, nel castello di Loches in Francia, dove si trovava prigioniero, moriva 55enne l'ex duca di Milano Ludovico il Moro, mentre nel 1840 si spegneva a Nizza il musicista Niccolò Paganini, uno dei più virtuosi violinisti nella storia della musica. Nel 1922 si pubblicava la novella Il curioso caso di Benjamin Button, di Francis Scott Fitzgerald, sull'uomo nato anziano che ringiovanisce crescendo fino a morire neonato. Nel 1930 nasceva oggi lo Scotch, il nastro adesivo trasparente ideato dall'ingegnere Richard Roux. Nel 1933, prima cinematografica per I Tre Porcellini, il film di animazione di Walt Disney che in Italia sarebbe arrivato l'anno successivo. E nel 1937 l'Italia istituiva il Ministero della Cultura Popolare, che prendeva il posto di quello della stampa e della propaganda. Nel 1993 un gravissimo attentato nei pressi della Galleria degli Uffizi a Firenze uccideva 5 persone, distruggendo la sede dell'Accademia dei Georgofili. Nel 1999, dopo un restauro di 22 anni, tornava in esposizione a Milano l'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. L'apertura al pubblico era fissata per il giorno successivo. Nel 2012, polemica per le parole di Christine Lagarde, capo del Fondo Monetario Internazionale, che accusava la Grecia di cercare scuse per non pagare le tasse. Per Atene era un insulto data la drammatica crisi economica che il paese stava attraversando. Nel 2018, rinunciato Giuseppe Conte a formare il governo, il presidente Mattarella incaricava Carlo Cottarelli per un esecutivo transitorio fino a nuove elezioni. Il governo l'avrebbe comunque formato Conte qualche giorno dopo. E nel 2021 faceva sorridere la TV argentina che, nel riferire la morte del secondo vaccinato contro il Covid nel Regno Unito, per una quasi omonimia, annunciava la scomparsa del celebre scrittore William Shakespeare. Sono nati il 27 maggio, nel 1902 l'attore Erminio Macario, nel 1938 il cantante Memo Remigi, nel 1944 il giornalista Bruno Vespa e 70 anni fa, nel 1956, il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Sono nati oggi anche il ciclista campione mondiale Under 23 Leonardo Giordani nel 1977, gli attori Joseph Fiennes nel 1970, Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone nel 1971 e Claudia Potenza, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 27 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
4: Fits in Love.

0: E allora siamo in diretta ancora una volta all'interno del Fits in Love. Chiudiamo il percorso con lo psicologo della strada, una grande 3 mesi di radio vissuta insieme al dottor Stefano Pieri. Grazie Stefano.
1: Ma grazie a voi, perché mi avete permesso comunque di comunicare non solo quello che è Stefano Pieri, ma l'importanza di questa scienza che è la psicologia. E attenzione, non andiamo a cogliere a destra e a sinistra la psicologia senza avere la certezza che stiamo entrando dentro la dimensione scientifica della psicologia. Quindi specialisti seri, specialisti che fanno un lavoro anche clinico, quindi psicoterapeutico, però ecco, mi raccomando, dice di aver fatto questo lavoro con voi, con te Alessandro e con voi, ma soprattutto perché qui parliamo davvero di quello che è l'aspetto anche clinico, quello che cura.
0: Allora andiamo, entriamo nel vivo in quest'ultima puntata insieme. Stefano, abbiamo Ismaele per te. Dottor Pieri, scrivo a lei per la sua sensibilità e vorrei un parere su alcuni episodi che mi fanno sentire stupido e ostacolano la mia indipendenza. Quando sono con gli amici, dottore, spesso vado in confusione su compiti banali. Sbaglio corsia al supermercato, esito davanti ai tasti dell'ascensore o fatico a trovare il cruscotto in auto. Persino rientrando a casa ho avuto un vuoto sul numero del mio citofono. Mi sento costantemente sotto esame e questo mi blocca. È possibile che il mio desiderio di autonomia crei un'ansia tale da sabotare praticamente le mie capacità pratiche? Come posso, dottore, smettermi di sentire un po' inadeguato e gestire questi momenti di vuoto mentale? Ci scrive Ismaele.
1: Allora, interessante quello che ci dici. Sembra che l'incontro con gli altri ti destabilizzi. Sembra che fondamentalmente invece di spesso, no? Siamo uomini sociali, siamo esseri sociali, parliamo dell'importanza dell'interazione con gli altri e in effetti oggettivamente l'importanza la dobbiamo dare all'interazione, però mi sembra che tu debba ripartire un po' da te stesso prima di entrare in confusione o rapportarti per entrare in confusione. Devi lavorare sulla tua autostima, cioè cosa c'è di bello in te, cosa che sia importante comunicare rispetto ai tuoi tratti migliori. Qual è la parte più significativa che evidenziare a te stesso, ma non con un'espressione narcisistica, ma con quell'espressione giusta che poi ti permette poi anche di capire quanto è significativo rapportarti agli altri. Perché se noi ci appoggiamo agli altri perché non ci sentiamo niente, allora gli altri ci rubano in un modo o nell'altro la nostra vita psicologica. Se invece ci rapportiamo agli altri scegliendo gli altri e capendo che noi abbiamo significativa forza che è nostra, che è quella che è la rappresentanza, volevo dire, dei nostri tratti comportamentali, emotivi, affettivi, allora gli altri diventano importanti, gli altri accrescono la nostra vita e non la diminuiscono. Sembra che te devi fare questo percorso. Prima lavorare sulla significatività dei tuoi tratti e poi questi esternarli te stesso, esternarli poi agli altri, per far sì che gli altri diventano una preziosità e non un'espressione che diminuisce, che può diminuire la tua vita.
0: Ci fermiamo, grazie al dottor Pieri, grazie anche a Ismaele per questa bella domanda.

0: Siamo rientrati in studio, abbiamo l'ultima domanda per il nostro blocco insieme al dottor Stefano Pieri, lo psicologo della strada, cioè Stefania. Dottor Pieri, soffro di una persistente difficoltà ad addormentarmi la sera. Nonostante arrivi a fine giornata esausta, persino dopo attività fisiche intense o giornate all'aperto, non appena mi sdraio, il sonno svanisce, rendendomi impossibile svegliarmi presto e riposata come vorrei. Mi sembra che il mio corpo sia stanco, ma la mia mente resti accesa e vigile contro la mia volontà. Esistono, secondo lei, delle strategie cognitive o tecniche di igiene del sonno specifiche un po' per spegnere questo stato di allerta notturna, ci chiede Stefania. Stefano.
1: Ciao, io so bene che esistono proprio sia a Roma, a Milano, ma credo anche in altre città d'Italia, dei centri che si interessano del sonno e dei disturbi del nostro sonno. Esiste un sonno REM, ma un sonno profondo, cioè la possibilità di entrare in un sonno che ci fa sognare e in un sonno che invece è leggerissimo. Adesso io non mi interesso in modo specifico del sonno, però mi interesso di quello che può essere la tua giornata, che possono essere le tue giornate, cioè come le vivi, cos'è che non ti permette di rilassarti ed entrare in una fase di addormentamento che poi ti permetterà anche di poter riuscire a dormire profondamente, ad entrare in un sonno che diventa anche REM. È profondo quello che ripeto che ci fa sognare. Cos'è che non ti permette di entrare nella prima fase fino al punto di addormentamento, fino al punto poi di lasciarti andare? Qual è questo timore, questa paura che probabilmente nutri da tempo durante le tue giornate, da tempo nella tua vita? Cioè, la vita spesso non ci nutre solo di belle cose, ma ci nutre anche di esperienze che poi nel tempo ci destabilizzano, che nel tempo poi non ci permettono di poter vivere quello che noi vorremmo vivere, anche nel sonno, anche addormentandoci, anche addormentandoci fino al punto di abbracciare il sogno. Allora, fai un po' intanto per cominciare, poi sì, esistono anche farmaci, però è facile prendere un farmaco e addormentarsi, e lì c'è tutto un percorso che non è specificatamente legato a me, a quello che è il mio lavoro, che porta anche forme di dipendenza. Il farmaco, lo dico tante volte, può aiutarci a recuperare un equilibrio, per importante che poi non diventa un'espressione chimica dalla quale noi non possiamo più staccarci, più allontanarci. Quindi può esistere anche una farmacologia

0: questo di dirlo, anche perché non ti conosco, non è il lavoro che io porto avanti, né quello del neurologo, né quello del neuropsichiatra, né quello dello psichiatra. Per cui fondamentalmente io direi, questo è il consiglio che ti posso dare io personalmente con la mia professione e professionalità. Lavora un attimo su il tuo percorso di vita, cioè che cosa è che non ti piace e in un modo o nell'altro ti destabilizza durante le tue giornate e soprattutto ti ha destabilizzato nel corso del tempo. Cioè, da quanto tempo tu non riesci a vivere un buon sonno? E in questo tempo quali sono le esperienze che ritieni non terapeutiche per te? Allora ecco, fatti intanto queste domande, cioè cerca questi quesiti di trovarli questi quesiti e di potersi di rispondere a te stessa e ai quesiti che tu attraverso questa interiore. Poi dopo, se hai ancora grandi difficoltà, potresti avere le difficoltà, perché le difficoltà anche legate al non sonno non si superano così facilmente. A quel punto puoi anche, se noti che persiste molto questa difficoltà, puoi anche sicuramente informarti per andare in centri che si occupano solo e soltanto dei disturbi del sonno. Lì puoi trovare sia specialisti medici che psicologi e psicoterapeuti.
1: Assolutamente, grazie per i consigli utili al dottor Stefano Pieri, anche per tutti questi 3 mesi di Radio Insieme. Un abbraccio di cuore Stefano e alla prossima.
0: Alla prossima, io vi aspetto senza ansia, ovviamente, sarebbe paradossale, senza ansia, ma vi aspetto proprio considerando che voi siete per me una luce in più che mi fa vivere anche meglio. Ciao.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Fits in Love.

0: E siamo arrivati al nostro appuntamento con la rubrica Ti Lovvo insieme al professor Francesco Pira, che è qui collegato con noi. Francesco, ben trovato.
1: Ben trovato anche a te.
0: Oggi parliamo di questo tema, no, di cui abbiamo già toccato, tema importante, voglio dire, all'interno del Fits in Love, ovvero, Francesco, si abbassa l'età di chi fa revenge porn, no? Di questa vendetta in rete con la pubblicazione di foto intime, appunto viene praticata, diciamolo, dagli adolescenti, con tutti i rischi che corrono. Ma vogliamo lanciare soprattutto le avvertenze e un grido anche d'allarme dal nostro programma, che parla appunto d'amore e del volersi bene, Francesco.
1: Sì, dobbiamo necessariamente lanciarlo, perché il revenge porn è qualcosa che purtroppo, come abbiamo visto in questi anni, porta a delle decisioni che sono delle decisioni davvero terribili, come per esempio quella del suicidio. C'è una spinta davvero terribile, come per esempio quella del suicidio, c'è una spinta suicidiaria fortissima.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Non ha detto l'urto dello scandalo, quindi credo che soprattutto per i più giovani, visto che l'età si è abbassata, ma si è abbassata l'età in generale di tutte le devianze in rete per gli adolescenti e soprattutto per gli under 18, addirittura anche per gli under 16, e quindi credo che parlarne fa sempre bene ed è utilissimo.
4: Assolutamente, insomma, e apriamo la mente e voglio dire al volersi bene e a rispettarsi di più, perché questa deve essere la cosa fondamentale della nostra vita, avere rispetto per le altre persone, qualunque esse siano, insomma. Grazie a Francesco Pira e viva l'amore, diciamolo una volta, fuori dai denti,
3: sempre,
4: come si dice,
3: sempre.
4: Davvero, a presto.
3: A presto.

Passioni, emozioni, la vita di tutti i giorni. La puntata di questo mercoledì 27 maggio 2026 si va quindi a chiudere. Alessandro Fizzotti vi ringrazia per l'attenzione, grazie soprattutto per tutti quelli che hanno messaggiato sinora al nostro numero WhatsApp della radio e anche al love@fizzylove.com. Andate sui nostri social, Facebook, X e anche LinkedIn, lì ci trovate e potete mettervi in contatto insieme a noi. Un abbraccio veramente dal cuore da parte mia, Alessandro Fizzotti, e alla prossima puntata.

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
2: È mercoledì 27 maggio.
3: Sono le 9:01.

0: Radio Voce Amica.
1: Torna ad infiammarsi il conflitto in Medio Oriente. Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Il segretario alla salute degli Stati Uniti, Robert Kennedy Jr., è stato morso mentre catturava a mani nude due serpenti appartenenti alla specie Black Razor non velenosi. L'assemblea pubblica di Confindustria a Roma, Meloni e Orsini criticano l'Europa. Un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 469, la strada che collega Palazzolo sull'Olio a Capriolo nel Bresciano, e poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione, ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale, che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi il conflitto in Medio Oriente. Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. L'IDF ha diffuso intanto un nuovo ordine di evacuazione per le cittadine di Mashgara e Samar nel sud della valle della Bekaa in Libano. Il segretario alla salute degli Stati Uniti Robert Kennedy Jr. è stato morso mentre catturava a mani nude due serpenti appartenenti alla specie Black Racer non velenosi. In un video si sente la moglie di Kennedy, Cheryl Lyons, chiedergli il perché del gesto, esortando più volte il marito a smettere. In Italia adesso con l'Assemblea Pubblica di Confindustria a Roma, il servizio della redazione.
2: L'Europa deve fare meno e meglio, il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'Assemblea Annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politica e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
1: La cronaca: un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 469, la strada che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo nel Bresciano. Il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando, per causa in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo. Due petardi del tipo Mephisto, una mazza da hockey, un coltello a serramanico e un tirapugni, e quanto hanno sequestrato gli agenti della Digos, della Questura di Napoli e quelli del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia nel corso di una perquisizione avvenuta a casa di tre persone appartenenti al tifo ultra della Juve Stabia, formazione militante nel campionato di Serie B e quest'anno giunta alla semifinale playoff per la promozione nella massima serie. È seguito un decreto a carico dei tre indagati a vario titolo per violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, al circolo degli amici, oltre che per il lancio di materiale pericoloso durante le partite. Lo sport e il calcio: Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo del Napoli Manna hanno continuato a incontrarsi, presente anche l'amministratore delegato Chiavelli, per decidere la strategia che dovrà portare il più presto possibile, entro una settimana, la deadline indicata dal patron alla scelta del nuovo allenatore che erediterà la panchina di Antonio Conte. I 13 dirigenti si erano visti anche il giorno prima a Napoli, l'incontro era durato diverse ore. Le possibilità di scelta al momento sembrano ridotte a soli due nomi: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Il basket: di Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. In gara 5 dei detentori del titolo hanno sconfitto i San Antonio Spurs 127-114, portandosi in vantaggio 3-2 nella serie. Gara 6 in programma venerdì prossimo a San Antonio, la vincente troverà in finale New York Knicks. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

benvenuti a tutti al Fizz in the Morning, mercoledì 27 maggio e come si dice in gergo stiamo per scollinare. Il mercoledì è il giro di boa, quel momento magico in cui la salita finisce e iniziamo a vedere, anche se in lontananza diciamolo, il profilo del fine settimana. Comunque il sole è sempre più caldo, le giornate sono più lunghe, la voglia di evasione inizia a farsi sentire, quindi vi ringraziamo per essere qui insieme a noi, per tenere la radio praticamente come colonna sonora ufficiale del vostro risveglio. Grazie a tutti quelli che hanno puntato per esempio la radio sveglia e fanno sì che insomma il Fizz in the Morning sia davvero il punto cardine del mattino. Siamo dal nostro studio centrale, siamo pronti insomma per intervenire con tutti voi a raccontarvi, a rallegrarvi la giornata, ma soprattutto a portarvi tanta buona musica, i nostri ospiti che tra poco parleranno e soprattutto cercare di fare qualcosa di speciale per il nostro pubblico che amiamo. Grazie a tutti quelli che hanno tra l'altro puntato magari nel proprio bar, nella propria pasticceria, nella propria panetteria, nei nostri nosocomi che ci ascoltano. Abbiamo per esempio tante cliniche e ospedali che sono sintonizzati sulla nostra radio e siamo la vostra colonna sonora ufficiale. Speriamo davvero di diffondere tante cose utili da sapere, almeno noi ci proviamo tutti i giorni. E proprio in questa puntata tra poco andremo a fare l'almanacco del giorno con curiosità e santo del giorno con il nostro Ermanno Accardi, un focus poi davvero sulle notizie che arrivano dall'Italia, dal mondo, con Paola Dall'Olio che ci porta direttamente insomma da Torino le tante notizie che fanno parte del nostro quotidiano. E poi vabbè, fatemelo dire, insomma avremo le notizie con la nostra redazione, vedremo dove andremo a spaziare oggi. Soprattutto partiamo con la buona musica, alziamo il volume e andiamo soprattutto con il nostro ritmo energetico del mattino.

0: Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dalla IDF in un attacco a Gaza City. La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico multiuso leggero di nuova concezione e diversi missili da crociera tattici. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev. La conferenza pubblica di Confindustria, nel suo intervento la premier Giorgia Meloni è tornata a puntare il dito sulla politica dell'Unione Europea. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. E poi ancora cronache, lo sport tra poco.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'IDF in un attacco a Gaza City, lo riferisce Inet citando fonti israeliane. Successivamente nella striscia c'è stato un altro attacco ed entrambi i raid hanno causato almeno 2 morti e oltre 10 feriti. La Corea del Nord ha confermato i test di un sistema di lancio missilistico multiuso leggero di nuova concezione, diversi missili da crociera tattici, lo riferiscono i media statali. Citato da Yonhap, a supervisionare il test c'era anche il leader Kim Jong-un. Circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce di Mosca contro i diplomatici a Kiev, lo hanno affermato in una dichiarazione letta dall'ambasciatore ucraino alle Nazioni Unite Andriy Melnyk. Ieri le autorità russe hanno invitato i cittadini stranieri residenti nella capitale ucraina, compreso il personale diplomatico, a lasciare la capitale ucraina in vista di ulteriori bombardamenti russi. In Italia adesso la conferenza pubblica di Confindustria, nel suo intervento la premier Giorgia Meloni è tornata a puntare il dito sulla politica dell'Unione Europea. Sentiamo.
2: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
0: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. Nell'ultimo periodo Salim El Koudri si era interessato ad attentati commessi in Europa con ricerche web su piattaforme generaliste scaricando contenuti. Il Tribunale di Napoli ha condannato il comune di Capri per condotta discriminatoria collettiva nei confronti delle persone con disabilità a causa della mancata adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché a causa del ritardo con cui l'ente comunale ha realizzato gli interventi necessari al fine di rendere accessibili i giardini di Augusto. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, che ha promosso il ricorso assieme a Christian D'Urso, un giovane diversamente abile costretto a spostarsi in carrozzina a motore. Lo sport e il calcio: Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto ieri sera la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l'allenatore e il suo staff tecnico. Si chiude così, dopo una sola stagione, il rapporto tra Sarri e la Lazio con il club biancoceleste, che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di Gennaro Gattuso, con il quale mancano solo le firme. Il ciclismo: 4 arrivi in salita, 4 vittorie in solitaria e ora anche 4 minuti di vantaggio in classifica. La legge imposta di Jonas Vingegaard a questo Giro d'Italia, che anche nello scampinamento in Svizzera per la 16ª tappa riproposto il copione già messo in scena nelle pendenze decisive del Blockhaus a Corno, alle Scale, a Pila. Davide Piganzoli a tirare il collo al gruppetto di superstiti per consentire al danese di involarsi verso il traguardo ad un ritmo insostenibile. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli sereni e condizioni stabili. Nel corso delle ore più calde aumenterà rapidamente la nuvolosità sulle zone alpine e prealpine, soprattutto sui settori orientali lungo l'Appennino settentrionale, dove si svilupperanno rovesci sparsi e locali temporali. Dal tardo pomeriggio i fenomeni raggiungeranno anche le pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, con possibilità di precipitazioni localmente intense. Al centro e sulla Sardegna il cielo sarà inizialmente limpido e soleggiato. Dal primo pomeriggio si formeranno addensamenti più compatti lungo i rilievi, con possibili rovesci o temporali sui rilievi appenninici della Toscana. Al sud e sulla Sicilia la mattinata trascorrerà con tempo stabile e poco nuvoloso. Nelle ore centrali aumenterà la nuvolosità sui rilievi di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci e temporali localizzati, destinati però ad attenuarsi e a esaurirsi in serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, le massime subiranno un calo sui rilievi alpini del Triveneto e lungo i settori costieri di Toscana e Campania, mentre saranno in aumento lungo le aree appenniniche, valori sostanzialmente stabili altrove. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali sullo Ionio e sul basso Adriatico, deboli e variabili sul resto d'Italia, con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno poco mossi o localmente mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia e il basso Ionio, quasi calmi o poco mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Fitz in the Morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo sempre in collegamento diretto all'interno del Fizzle Morning. Buongiorno a tutti, ben trovati in questo 27 maggio 26. Siete ad ascoltare ora il nostro almanacco in compagnia di Ermanno Accardi, collegato da Milano. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Sì, oggi ricorre la memoria di Sant'Agostino di Canterbury. Nacque a Roma il 13 novembre del 534, è conosciuto anche come l'Apostolo d'Inghilterra per l'opera di evangelizzazione che compì in questi territori. Morì il 26 maggio 604 e fu sepolto a Canterbury nella chiesa dell'abbazia già dedicata ai santi Pietro e Paolo, che oggi porta il suo nome. Accade oggi, 1703, lo zar Pietro il Grande fonda la città di San Pietroburgo. Nel 1923 termina la prima 24 ore di Le Mans. 1940, il quartetto Egi, che diventerà poi quartetto Cetra, debutta al Teatro Valle di Roma. 1941, seconda guerra mondiale, il presidente Roosevelt proclama l'emergenza nazionale illimitata. Il 27 maggio, Alessandro, si celebrano due giornate mondiali: la giornata mondiale della protezione solare, per sensibilizzare sull'importanza di proteggere la pelle dai raggi UV e prevenire il cancro cutaneo, e poi la giornata mondiale del bambino africano, per ricordare la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che riconosce il bambino come soggetto di diritti e protagonista della sua vita. Concludiamo con il proverbio di oggi, che dice: fango di maggio, spighe d'agosto. Ebbene, prendiamo atto di questo e auguriamoci tutti insieme buona giornata. Appuntamento domattina, ciao.
1: Buona giornata, grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Fitz in the Morning.

0: Allora, come sapete, noi facciamo passare in radio le novità, no? Perché a noi piace raccontarvi un po' quello che succede in giro per il mondo e anche nel nostro bel paese. E a raccontarci le novità c'è una donna su tutte, ormai la conoscono anche i muri, è Paola Dall'Oglio. Buongiorno, bentrovata.
1: Ciao Ale.
0: E parliamo proprio di muri perché parliamo di Listening Bar. Tu mi hai detto addirittura che c'è un ritorno di ste Listening Bar, ma io non mai li ho sentiti nominare, tra l'altro.
1: No, ecco, no, allora ecco.
0: Adesso faccio la figura del poveraccio. Dimmi.
1: No, tu fai sempre la figura del poveraccio perché sei in provincia e non sai assolutamente.
0: Non so niente, va bene. Poveraccio.
1: Allora, allora ritornano, in realtà sono nuovi, ritornano nel senso che rientra, fa parte di nuovo di quel movimento di ritorno alla cultura analogica pre-digitale. Cioè questi Listening Bar, che sono dei bar tradizionalmente nati in Giappone da qualche anno, dove il protagonista assoluto è la musica, nel senso che sono dei bar dove si va, si beve, ci si siede, si sentono soltanto 33 giri, quindi vinili, super vinili, c'è un DJ che cura la messa della musica, cioè cura accuratamente i contenuti, che cosa vuole mettere. Di base non si usa il cellulare, si beve, si parla poco e si è concentrati nel percorso musicale che ti offre il DJ e soprattutto nel sentire, diciamo, in un modo più sensoriale e materico, più un'esperienza sensoriale, la musica come la sentivamo tanti tanti anni fa. Quindi nascono in Giappone, ma siccome c'è una tendenza, una voglia di ritornare ai tanti settori della nostra vita, a com'era il mondo prima del digitale, assaporando tutti gli aspetti più materiali, sensoriali delle esperienze, questi bar si sono espansi a macchia d'olio in Europa e sono arrivati anche in abbondanza anche in Italia, soprattutto a Milano, e più in alto sono Onda Futura e 33 giri, ma ne hanno aperti a Roma, a Napoli, a Palermo, ce ne sono veramente sempre di più e sono molto piacevoli. Devo dire, anche in casa ormai io ho tanti amici che hanno ripreso, no? Compreso mio marito, c'è la cultura del giradischi, sentire il rumore della puntina, il 33 giri, la polvere sulla copertina, risentire tutto quella esperienza lì, che è un rituale anche di mani che toccano, che ascoltano, di difetti, cioè tutto quello che... Ma non è un ritorno al passato, è un... che dire...
0: Ma è il profumo, se vuoi, no, del famoso 33 giri di una volta, dai,
1: sì.
0: Con quel bel frusciare che ci piaceva tanto. Poi ne abbiamo comunque in casa, io ho lì in cantina, come si dice, una serie di LP che sarebbe bello ritornare a sentire, insomma, dai.
1: Ma ormai si stanno un po' riattrezzando tutti, nel senso che io l'ho fatto, cioè non io, mio marito, ma ho tanti amici che a questo punto, alcuni invece si sono pentiti perché se li avevano fatti fuori negli anni, che si stanno rimettendo la loro console in sala e per fare queste serate rituali in cui proprio tic la puntina del giradischi che tocca l'album e ti senti e voli rispetto a me. E poi c'è un tema, sì, di questa cosa di ritornare a sentire il disco fatto e finito com'è, senza cambiare compulsivamente da un autore all'altro, un pezzo all'altro, ti annoi, spegni, levi, cioè sempre solo quello che vuoi tu, senza veramente lasciarti andare un po' un ascolto più approfondito e anche senza il tuo controllo in qualche modo, tutto quello che vuoi nel momento in cui lo vuoi, ma...
0: Alla scoperta dei Listening Bar, allora, in tutta Italia, andate a scoprirli, poi ci fate sapere cosa ne pensate. Grazie a Paola Dall'Oglio, un abbraccio e buona giornata.
1: Ciao Ale.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Buongiorno, buongiorno ancora, è mercoledì, siamo esattamente a metà della settimana e oggi al Fizz & Morning parliamo di una medicina che non costa nulla ma che va dosata con precisione millimetrica, ovvero il sonno. Sappiamo tutti che dormire poco fa male, no? Ma sapevate che dormire troppo nel weekend può essere un autogol per il vostro metabolismo? Un maxi studio su oltre 23.000 persone ha scoperto la formula magica per tenere lontano il diabete e l'insulino resistenza. Segnatevi questo numero, 7 ore e 18 minuti. E questa è la durata ottimale del riposo feriale, secondo gli scienziati. Se dormite meno di così durante la settimana, allora sì, recuperare un'oretta o due sabato e domenica vi fa bene, protegge il cuore e il vostro zucchero nel sangue. Ma attenzione ai dormiglioni della domenica. Se già dormite il giusto durante la settimana, restare a letto per più di 2 ore extra nel weekend può rallentare il metabolismo e aumentare il rischio di malattie. Insomma, il corpo ama la regolarità, non gli eccessi. Quindi godetevi il letto, ma non trasformate, insomma, proprio lo stesso letto in una residenza fissa. La parola d'ordine è equilibrio, anche sotto le lenzuola.

Mercoledì è tutto, abbiamo superato il giro di boa della settimana insieme e ora vi lasciamo a questa splendida giornata. Speriamo di avervi dato la carica giusta e magari qualche spunto per riflettere tra una canzone e l'altra. Grazie per la vostra energia, per aver condiviso con noi la parte migliore della mattina. Adesso spazio alla musica e ai programmi che seguono. Domani torneremo con Lorenzo Zucchi ed Ermanno Accardi. Buon mercoledì a tutti, godetevi ogni istante e cercate di andare a letto con un orario decente stasera. A domani!

0: Sono le 11:04.
1: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.
2: Qualcuno

0: West è ancora qui. Non doveva essere già via.
1: Già, è vero, ci deve essere stato un errore.
0: Dai, presto, è già in ritardo di una settimana.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Attenzione di nuovo alle stelle tra Iran e Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz, mentre i negoziati restano al palo. L'economia ha dati in crescita per il mercato dell'auto ad aprile, in Europa occidentale cresce anche Stellantis. Nessuna sospensione del processo contro Massimo Lovati, il giudice dell'udienza predimattimentale ha respinto in pochissimo tempo la richiesta dei difensori dell'ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Attenzione di nuovo alle stelle, tre rane Stati Uniti lungo lo stretto di Hormuz mentre i negoziati restano al palo nonostante le trattative proseguano serrate e da entrambe le parti si parla di progressi. Washington ha deciso di sferrare un attacco nel sud dell'Iran colpendo un sito per il lancio di missili e alcune navi per la posa di mine. Un raid di autodifesa per proteggere le truppe si è affrettato a precisare il comando americano in Medio Oriente, ma per Teheran si è trattato di una vera e propria flagrante violazione del cessate il fuoco che, ha avvertito, non sarà lasciata senza risposta. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.500.000, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 auto, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% di fronte al 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono 740.000, circa, in aumento del 7,1%. La quota di mercato sale dal 15,5 al 15,8%. Nessuna sospensione del processo contro Massimo Lovati. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto in pochissimo tempo la richiesta dei difensori dell'ex legale di Andrea Sempio nel caso del delitto di Garlasco, dando il via libera alla citazione diretta a giudizio già concessa a febbraio dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione ai danni dello studio Giarda, gli ex avvocati di Alberto Stasi. Incidente mortale sul lavoro in una ditta nel comune di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio 30enne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato ieri nel Reggiano a Cabriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale della medicina del lavoro, mentre la procura di Reggio Emilia è stata informata dell'accaduto. Lo sport: il tennis, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros, con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darder e Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto, il servizio della redazione.
3: Tutti qualificati al secondo turno, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. Nell'esordio serale nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'alto tesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante, sulla capitale francese l'alto tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
2: Il calcio: Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo Carnevali sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze, che stanno circolando da tempo, e il conseguente addio di Paolo Vanoli. Per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali: il commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Weston McKennie della Juventus e il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che ha rischio di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Greg Berhalter. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxigonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

canzoni parlano d'amore e gli amori sono tutti uguali. Qualche lacrima alla stazione che scende sul viso ed appanna gli occhiali. Le canzoni si muovono da sole, ti entrano in testa anche quando non vuoi, anche quelle più brutte, quelle da dimenticare, ti ritrovi a cantarle prima o poi. Gridano l'amore, ma nessuno sa spiegarti cos'è, e se il nostro è un amore, allora ti giuro che in nessuna canzone parlerò di te, parlerò

come se poi nella vita ci fossero i violini. E se per caso in una canzone ci trovi qualcosa che hai perduto, allora ti inghiotti, ti stringe alla gola, è lì che una canzone

canzoni parlano d'amore e gli amori sono tutti uguali. Qualche lacrima alla stazione che scende sul viso, e da panna agli occhiali.

0: Eccoci, rientriamo in studio per una nuova puntata del Fit Show. Siamo arrivati al mercoledì, quindi siamo nella puntata del nostro caro e vecchio Giro Boa.
1: Ecco,
0: ci ritroviamo con Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti.
1: Non per il fatto che sia vecchio lo dobbiamo buttare via.
0: No, perché abbiamo detto che
1: il vecchio è bello.
0: Il vecchio è bello, ragazzi, avete capito? E anche un po' litigarello ogni tanto. Però a noi piace, piace così il Fit Show. Piace soprattutto che il nostro pubblico ci segue ormai da anni, Silvia, no? E che fa parte veramente ed è parte fondamentale del nostro programma. Tanti nostri radioascoltatori comunicano con noi attraverso la pagina social del Fit Show, chi ci scrive attraverso il nostro portale ufficiale fitshow.com e tutte le persone che comunicano attraverso la radio.
1: Quindi continuate a comunicare con noi, a stare con noi, mi raccomando, non lasciatemi da sola qui con Alessandro Fizzotti,
0: perché sapete
1: già che faccio un grande sforzo, quindi aiutatemi e fatemi sentire la vostra compagnia e il vostro sostegno.
0: Sostegno, un vero e proprio sostegno.
1: Perché sostiene.
0: Sì. Sostiene.
1: Mentre sostiene, sostiene poco. Mentre sostegno, sostegna.
0: Un sostanzioso sostegna. Sostegno di Silvia.
1: Anche la gnè, sostegna.
0: Sostegna.
1: Vabbè, è un neologismo.
0: E lì mi fermo. Ovviamente non vorrei dire cose.
1: Ma dai, era per non dire sostiene, no?
0: E allora, mentre lei gna e
1: anche
0: sostegna.
1: Per dire, anche per dire.
0: Anche per dire.
1: La montagna alla gnè, perché sostegne. Capito?
0: Sì,
1: perché altrimenti
0: non arrampicarti
1: se
0: sulle
1: sostiene,
0: montagne
1: sostiene
0: sì. Vabbè.
1: Sostiene poco.
0: No, tu sostieni fra un po' il ponte che ti parte.
1: Anche noi vi sosteniamo, ragazzi.
0: E allora
1: vi sosteniamo con il fizzo.
0: E allora i punti di contatto arrivano tra poco.
1: Poi,
0: prima vi ricordo
1: interviste,
0: che ci sono le interviste, lascia perdere. Le notizie gne. E la musica gne.
1: Contagiato.
0: Tutto gne. Andiamole.
1: Gne, gne.
2: Puoi contattare Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73 per le tue email diretta rda@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto. Di calcio, Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. A Napoli si stringe per un accordo sul futuro allenatore, solo due nomi rimasti, Allegri e Italiano. Fabio Grosso intanto è sempre più vicino alla Fiorentina. Il basket, Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. Poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto. Il servizio della redazione.
3: Tutti qualificati al secondo turno, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva nell'esordio serale. Nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma. L'altro tesino manda a casa entrambi 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour. E approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione, nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese. L'altro tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
0: Il calcio, Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto ieri sera la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l'allenatore e il suo staff tecnico. Si chiude così dopo una sola stagione il rapporto tra Sarri e la Lazio, con il club biancoceleste che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di Gennaro Gattuso, con il quale mancano solo le firme. Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha continuato ad incontrarsi anche ieri, presente anche l'amministratore delegato Chiavelli, per decidere la strategia che dovrà portare al più presto possibile, entro una settimana, la deadline indicata dal patron, alla scelta del nuovo allenatore che erediterà la panchina di Antonio Conte. I tre dirigenti si erano visti anche il giorno prima a Napoli e l'incontro era durato diverse ore. Le possibilità di scelta al momento sembrano ridotte a soli due nomi, Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo, Carnevali, sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze, che stanno circolando da tempo, e il conseguente addio di Paolo Vanoli. Per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali, il commissario tecnico degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026, annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Weston McKennie della Juventus, il terzino del Marsiglia, Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che rischiò di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Greg Berhalter. Il basket, gli Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. In gara 5 i detentori del titolo hanno sconfitto i San Antonio Spurs 127-114, portandosi in vantaggio 3-2 nella serie. Gara 6 è in programma venerdì prossimo a San Antonio, la vincente troverà in finale New York Knicks. Il ciclismo, 4 arrivi in salita, 4 vittorie in solitaria e ora anche 4 minuti di vantaggio in classifica, la legge imposta di Jonas Vingegaard a questo Giro d'Italia, che anche nello sconfinamento in Svizzera per la 16ª tappa ha riproposto il copione già messo in scena nelle pendenze decisive sul Blockhaus a Corno, alle Scale, a Pila. Davide Piganzoli a tirare il collo al gruppetto di superstiti per consentire al danese di involarsi verso il traguardo ad un ritmo insostenibile. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Fitz Show.

0: Siamo in diretta ancora una volta a parlare di cambiamenti climatici e facciamo questo appuntamento con il nostro climatologo di riferimento che è Augusto Spuri, ben trovato.
1: Ben trovati anche a voi.
0: Continuiamo a parlare della valorizzazione dei rifiuti. Ebbene, cosa e come funziona un termovalorizzatore, Augusto?
1: Sì, allora, un termovalorizzatore è un impianto che valorizza la parte indifferenziata dei rifiuti, recuperando il calore prodotto dalla combustione per produrre sia energia elettrica che calore per il teleriscaldamento. In questo senso, quindi, in analogia con i biodigestori di cui abbiamo già parlato, è un esempio di economia circolare e non va confuso con l'inceneritore che invece brucia i rifiuti senza recuperare nulla. Ora, le fasi di funzionamento di un termovalorizzatore sono sostanzialmente cinque. La prima fase è quella del conferimento dei rifiuti, che vengono scaricati in una fossa e spostati meccanicamente verso le camere di combustione. La seconda fase, che è quella centrale, è quella della combustione, dove i rifiuti vengono bruciati in forni ad alta temperatura, in genere compresa tra gli 850 e i 1200 gradi, questo per evitare la formazione di diossine. Poi c'è la terza fase, che è quella del recupero di energia. Il calore generato dalla combustione, da un lato, viene utilizzato per produrre vapore che alimenta una turbina che a sua volta genera energia elettrica, e dall'altro può essere immesso nelle reti di teleriscaldamento. La combustione però, come sappiamo, genera degli scarti, ovvero delle ceneri pesanti e dei fumi. A questo punto quindi si rende necessaria una quarta fase, che è quella della depurazione dei rifiuti, che viene ottenuta tramite quattro microfiltri, un elettrofiltro, un reattore a secco, un filtro a maniche ed un reattore catalitico. Tutto questo sostanzialmente per trattenere le ceneri leggere ed abbattere gli inquinanti dovuti alla combustione, come biossido di zolfo, ossidi di azoto, acido cloridrico e mercurio. I fumi depurati vengono quindi analizzati continuamente da apposite apparecchiature e infine vengono immessi nell'atmosfera tramite il cammino. La quinta e ultima fase è quella del trattamento delle ceneri pesanti, che vengono raffreddate e riutilizzate per esempio nell'edilizia per la produzione di cemento oppure come materiale per la pavimentazione. Ecco, voglio infine ricordare che in un termovalorizzatore i rifiuti indifferenziati vengono ridotti del 70-80% e solo il 2% ritorna in discarica.
0: Ecco Augusto, ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei termovalorizzatori?
1: Allora, prima di rispondere a questa domanda, consentimi una precisazione importante. Quando si fanno considerazioni sui vantaggi o gli svantaggi dell'utilizzo di un apparato, si deve affrontare l'argomento in maniera analitica e non ideologica. Ci si deve cioè calare nel mondo reale e non in quello ideale. Detto questo, la valorizzazione dei rifiuti, a mio avviso, è sempre un elemento positivo, perché da un lato, con il recupero energetico e con il riciclo, contribuisce all'abbassamento delle emissioni serra. Dall'altro, si evita l'utilizzo degli inceneritori o peggio ancora delle discariche, queste sì altamente inquinanti a causa del percolato, che è quel liquido generato dalla decomposizione dei rifiuti, o a causa delle emissioni di metano, che è un potente gas serra. Voglio ricordare che oggi in Europa, grazie all'utilizzo dei termovalorizzatori, si è evitata la costruzione di centinaia di discariche o di inceneritori. Tutto questo però non significa che questi impianti non abbiano qualche impatto sull'ambiente. Ci sono gli inquinanti dovuti alla combustione, che abbiamo già citato prima, e che vengono però monitorati continuamente per verificare che rispettano i limiti piuttosto stringenti dell'Unione Europea. E poi c'è anche il parziale recupero delle ceneri pesanti. La questione dei camion che trasportano i rifiuti poi è un falso problema, perché gli stessi rifiuti dovrebbero essere comunque trasportati in qualche inceneritore o qualche discarica, o peggio ancora in termovalorizzatori molto lontani o addirittura all'estero, come già accade soprattutto nell'Italia meridionale. Insomma, come abbiamo già detto per il biodigestore, a mio avviso anche per il termovalorizzatore la bilancia perde dalla parte dei vantaggi.
0: Grazie al nostro Augusto Spuri e al prossimo appuntamento con Cambiamenti Climatici.
1: Arrivederci.

0: Mercoledì, come sempre, in compagnia del Fit Show Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti con voi.
1: A colpi di emozioni, a colpi di energia, a colpi di cuore, Alessandro Pizzotti.
0: Boom, boom, boom, e andiamo col cuore che batte forte.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: It's Show!

0: Entriamo all'interno del Fit Show. Oggi andiamo a fare la nostra rubrica insieme al professor Paolo Corvo, il nostro amico sociologo spazio sociale. Paolo, ben trovato.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: Allora, i recenti dati Istat 2025 delineano un'Italia segnata da forti contrasti sociali e territoriali. Se da un lato cala la sedentarietà, dall'altro crescono l'obesità e l'uso di nuovi prodotti da fumo, con oltre 8 milioni di persone a rischio per l'abuso di alcol. Questo scenario solleva interrogativi profondi su come gli stili di vita non siano delle semplici scelte individuali, ma il riflesso di disuguaglianze economiche e culturali che colpiscono in particolare il mezzogiorno e le fasce di popolazione più fragili. Allora Paolo, i dati mostrano un legame netto, no, tra l'inattività fisica e il basso titolo di studio, oltre ad un forte divario tra nord e sud. In che modo, secondo te, il contesto sociale e la disponibilità di capitale culturale influenzano la capacità dei cittadini di adottare delle abitudini salutari?
1: Beh, questo è in effetti un elemento molto importante. Si è visto in tante ricerche, non solo in Italia, ma in tutte le parti del mondo, che c'è ahimè una relazione tra, per esempio, l'obesità e condizioni economiche, sociali e culturali, diciamo, basse. È un tema grosso che deve investire la formazione, l'educazione e anche ovviamente le istituzioni. È importante creare dei programmi di, chiamiamolo pure, acculturazione rispetto a uno stile di vita sano che possa consentire anche alle persone meno abbienti di poter vivere una buona qualità della vita attraverso un'attività fisica e uno stile di vita alimentare che sia equilibrato.
0: Abbiamo assistito ad un raddoppio in 4 anni dell'uso delle sigarette elettroniche, no? Il famoso tabacco anche riscaldato. Dal punto di vista sociologico, Paolo, questi nuovi strumenti rappresentano una reale alternativa o sono nuove forme di dipendenza nate per rispondere a stress e ritmi della vita contemporanea, secondo te?
1: Ma io vedrei la seconda ipotesi che hai prospettato, perché forse c'è anche una certa moda, no? E cioè di passare dalle sigarette a queste forme che così esteticamente magari sembrano meno invasive. In realtà poi comunque il tipo di dipendenza è sostanzialmente lo stesso, quindi è chiaro che qua bisogna trovare ancora una volta delle dinamiche educative, formative che consentono appunto di uscire un po', ecco, da queste modalità di consumo. Non è facile ovviamente, perché poi in questo campo a livello sociologico funziona molto il meccanismo dell'imitazione, no? Nel gruppo, nelle realtà anche di lavoro. Secondo me è anche un po' in questo periodo una moda, no? Perché vedo, insomma, che vengono esibite con grande
0: sì, come dire, è vero, lo vediamo però anche sui social spesso,
1: sì,
0: insomma.
1: Infatti.
0: Senti, ma l'incidenza appunto del fumo e anche questo binge drinking tra i giovanissimi, lo diciamo, no, ci fa stare un po' allerta, è un po' preoccupante questa cosa. Sì. Quali politiche di comunità o interventi secondo te sul territorio sono necessari per contrastare l'idea che il rischio e l'eccesso siano le uniche forme di socializzazione accessibili in certi contesti?
1: Beh, in effetti il problema di alcune fasce giovanili, preadolescenti e adolescenti, come sai, è molto delicato, perché alcuni parlano ad esempio di noia, no? Del fatto che i giovani oggi non hanno nel tempo libero delle occupazioni precise, si lasciano andare a questo individualismo esasperato da social e anche quando si ritrovano insieme ognuno di loro sta guardando il proprio smartphone. Ecco, si tratta secondo me di partire da un'educazione anche familiare, magari non dare subito i social, gli smartphone a 7-8 anni, e creare poi anche da parte delle istituzioni delle occasioni di incontro di comunità. In questo senso penso ad esempio che lo sport possa essere un elemento molto importante per la socialità, per anche l'abitudine al confronto, alla sconfitta e poi di nuovo alla rivincita e alla vittoria, perché credo che in questo modo anche si possono incentivare delle pratiche più salutari. Lo sport richiede ovviamente uno stile di vita più sano, più equilibrato, che diciamo non dà spazio agli eccessi.
0: Sì, assolutamente sì. Noi ringraziamo il professor Paolo Corvo per essere intervenuto al Fitch oggi e averci raccontato, insomma, e dato un'opinione di questo quadro che abbiamo riguardo ai ragazzi, la nostra società. Speriamo ovviamente che si possa fare qualcosa e intervenire al più presto per farli crescere in tutta salute,
1: subito,
0: no?
1: Sì.
0: Assolutamente sì. Grazie Paolo, un abbraccio.
1: Grazie a voi, a presto.

0: In questo mercoledì puntata del Giro Po abbiamo le notizie.
1: È successo un bel colpo in Egitto.
0: Cosa è successo?
1: Per la prima volta gli scienziati hanno letto tutto il genoma completo di un uomo vissuto nell'antico regno tra 4800 e 4500 anni fa.
0: Sì.
1: Quando già si costruivano le piramidi Ale. E c'è di più, lo scheletro trovato nel 1902 in una tomba ricavata nella roccia era dentro una specie di vaso di ceramica sigillato, roba che ha protetto il DNA meglio dell'antivirus sul mio computer. Nonostante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, al museo di Liverpool lui c'è ancora. Era un uomo già in là con gli anni, forse attorno ai 60, mica un teenager qualunque, con l'artrite e le ossa segnate da anni di lavoro da artigiano. Molto probabilmente era un vasaio, perché le ossa rivelano una postura tipica di chi gira con la ruota del tornio, insomma uno che maneggiava ceramiche come noi maneggiamo il cellulare, Ale. E la ciliegina genetica 2.0 era per l'80% di origini nordafricane neolitiche, per il 20% del vicino oriente. Quindi una mescolanza antica che ci fa capire che via Nilo c'erano davvero degli influssi dovuti a rotte commerciali di grande importanza. Quindi gli egiziani non erano isolati, no, ma il risultato di afflussi continui. Un flusso continuo di popoli e poppanti venuti da lontano, come Zoom ma senza connessione wifi.
0: Ecco.
1: Oh gente, parliamone, un uomo qualunque di 4500 anni fa finisce là dentro come un Potter.
0: Sì.
1: Un Potter professionale dell'epoca, e invece di far felici solo i posteri col tornio ci regala il suo intero DNA oggi.
0: Ecco.
1: Mentre noi spendiamo 50 euro di lampade abbronzanti, lui si autoabbronzava stando all'aperto, sporcandosi le mani per costruire i vasi. E la tomba, la tomba ci fa riflettere, Ale, perché è una tomba di quelle proprio per alto rango, e noi ci chiediamo come fa a essere una tomba da alto rango per un semplice operaio vasaio. Ecco, questo ci fa riflettere, Ale, perché vuol dire
0: che
1: anche chi lavorava era rispettato.
0: Ecco.
1: Non solo faraoni in toga d'oro, ma gente con le mani nella creta, possiamo dire.
0: È vero.
1: E poi il DNA così ben conservato grazie alla tomba vaso. Altro che coda, Cale. Archeologia analogica al suo meglio, e oggi possiamo solamente goderne.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Nuova e inquietante escalation di violenze in Medio Oriente. Intanto il ministro degli esteri cinese ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco in Medio Oriente. L'esito del primo turno delle comunali apre nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. La procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Oudeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza, questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenza nella regione. Intanto il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran cerchino un compromesso, lo ha riferito l'agenzia statale Xinhua. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno d'intesa comune affinché la pace torni il più presto possibile in Medio Oriente, ha detto il ministro citato dall'agenzia. La politica, l'esito del primo turno delle comunali aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. Il servizio della redazione.
2: A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centro-destra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate all'effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%. Il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centro-sinistra, 2 a liste civiche centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
1: La Procura di Roma ha inviato alle autorità delle Maldive un'anticipazione di rogatoria internazionale nell'ambito dell'indagine sulla morte dei 5 sub italiani. Con l'atto si chiede di avviare una collaborazione giudiziaria per ottenere atti, ma anche le attrezzature utilizzate dai 5 per effettuare l'immersione, poi risultata fatale. Non è escluso che gli inquirenti chiedano l'invio anche delle telecamere GoPro utilizzate dalle vittime trovate all'interno della grotta sottomarina dove sono morti. Al momento a Piazzale Clodio si procede per il reato di omicidio colposo. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa durante il disordine. Un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove poi è deceduto. Voltiamo pagina. In chiusura, il Dipartimento dell'Energia americana ha selezionato la società Nucleo, la startup sul nucleare guidata da Stefano Buono, e la statunitense Oklo, fondata tra l'altro da Sam Altman, per negoziati avanzati nel programma di utilizzo di plutonio in eccesso. Il programma punta all'impiego a scopi civili, materiale in eccesso esistente come combustibile ponte per reattori avanzati che rientrano nella tipologia di reattori di Nucleo. Nucleo accelera sullo sviluppo dei piccoli reattori nucleari. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
3: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
3: Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È definitivo il risultato delle elezioni comunali di Reggio Calabria. Il parlamentare di Forza Italia Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco con il 65,68% dei voti, sconfitto il candidato del centro-sinistra Domenico Battaglia, fermo al 24,74%. Al centro-destra vanno 24 consiglieri comunali, mentre 8 seggi spettano al centro-sinistra. Vincenzo Voce, sostenuto da una coalizione di centrodestra e liste civiche, è stato rieletto sindaco di Crotone con il 62,41% delle preferenze. Il candidato del centro-sinistra Giuseppe Trucino si è fermato al 34,68%. Giovanni Calabria è invece il nuovo sindaco di Palmi nel Regino. L'ex comandante della stazione dei Carabinieri ha ottenuto il 58,03% dei consensi, sostenuto da 4 liste civiche. Francesco Cardone si è fermato al 41,97%. Si tornerà a votare a Castrovillari e San Giovanni in Fiore. Nel comune del Pollino sarà sfida tra Anna De Gaio del centrodestra ed Ernesto Bello. A San Giovanni in Fiore al ballottaggio andranno Marco Ambrogio e Antonio Barile. Cronaca: 32 persone sono state arrestate in una maxi operazione della polizia coordinata dalla Procura di Reggio Calabria contro una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24. Oltre 200 agenti impegnati nell'operazione che ha colpito un'organizzazione capace, secondo gli investigatori, di rifornire fino a 300 clienti al giorno. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Che la speranza abbia cambiato umore, e la mia testa non ne vuole più sapere di stare fermo, ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

vuoi credere in me, devo dirti che io sono solo un mercante di stelle, con le oneste bugie e la finta realtà di un ragazzo che mai sarà grande. Sono fatto così, è più forte di me, perché sono un mercante di stelle. Certe astuzie oramai

Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas in un attacco lanciato ieri a Gaza. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. In Spagna, agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba di oggi nella sede centrale del Partito Socialista Spagnolo a Madrid. È morto durante la notte all'ospedale Fatebenedetto Fratelli, il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sautto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. E poi ancora cronaca e l'economia, tra poco. Can you see the light?

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump dopo che Israele ha annunciato di aver ucciso il nuovo capo militare di Hamas, Mohamed Oddeh, in un attacco lanciato ieri a Gaza. Questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenze nella regione e da servizio della redazione.
2: Tornano a soffiare i venti di guerra in Medio Oriente mentre resta lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la pioggia di droni lanciati verso il nord di Israele, l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla prevista dalla tregua armata. Raid contro le strutture di Hezbollah e combattimenti ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di 28 morti e oltre 100 feriti nelle ultime 24 ore. Nella notte anche gli Stati Uniti sono intervenuti militarmente colpendo per autodifesa un sito missilistico nel sud dell'Iran e attaccando navi dei Pasdaran che, secondo Washington, tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran promette una risposta e avverte: ci difende. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati della NATO drastici tagli alle forniture militari dai caccia ai sottomarini. Sul conflitto interviene anche Papa Leone XIV che, riferendosi pure alla vicenda della flottiglia, chiede il rispetto dei diritti umani di tutti.
1: La ripresa della guerra con gli Stati Uniti è improbabile, lo ha detto un portavoce della Marina dei Guardiani della Rivoluzione, avvertendo però al tempo stesso che le forze iraniane sono in attesa e trasformeranno la costa in un cimitero per gli aggressori. Intanto l'Organizzazione per l'Aviazione Civile dell'Iran ha annunciato che l'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest del paese, dovrebbe riaprire nella giornata di oggi. Questa riapertura si aggiungerà a circa altri 20 scali in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra con Stati Uniti e Israele. In Spagna adesso, dove agenti della Guardia Civile si sono presentati all'alba di oggi nella sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid, l'intervento riguarderebbe una richiesta di documenti e informazioni nel quadro di un'inchiesta coordinata dal giudice dell'Audienza Nazionale, Ismael Moreno, su un presunto finanziamento illecito del partito di cui è segretario nazionale il premier Pedro Sanchez. La perquisizione avviene mentre il leader spagnolo è a Roma in udienza ufficiale dal Papa e nella seconda giornata di un viaggio ufficiale in Italia. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sautto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sautto Ciccarelli di Caivano, trovati in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti del campo nomadi di Caivano emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.5 milioni, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione, ora pianeta terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice, codice.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros con i successi ieri di Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Jannik Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto. Il calcio, Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. La Napoli si stringe per un accordo sul futuro allenatore, solo due nomi rimasti, Allegri e Italiano. Fabio Grosso intanto è sempre più vicino alla Fiorentina. Il basket, e Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. Poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il tennis in apertura, tripletta azzurra al primo turno del Roland Garros con i successi ieri Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Yannick Sinner. In campo donne, rammarico per Cocciaretto, il servizio della redazione.
2: Tutti qualificati al secondo turno, niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva nell'esordio serale. Nel centrale Philippe Chatrier, gremito di gente dopo il trionfo agli internazionali di Roma, l'altro tesino manda a casa in 3-7, 6-1, 6-3, 6-4 il 26enne francese Clément Tabour, e approda al secondo turno dell'unico dei quattro slam che manca ancora alla sua collezione. Nello stadio illuminato in versione by night, con una temperatura scesa finalmente sotto i 30 gradi dopo un altro giorno di caldo soffocante sulla capitale francese, l'altro tesino ha dominato agevolmente l'avversario di Reims numero 171 ATP.
1: Il calcio, Maurizio Sarri non è più il tecnico della Lazio. Il tecnico e la società biancoceleste hanno raggiunto ieri sera la risoluzione consensuale del loro rapporto contrattuale con l'allenatore e il suo staff tecnico. Si chiude così dopo una sola stagione il rapporto tra Sarri e la Lazio, con il club biancoceleste che nei prossimi giorni, a meno di clamorosi sviluppi, dovrebbe annunciare l'arrivo di Gennaro Gattuso, con il quale mancano solo le firme. Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha continuato ad incontrarsi anche ieri, presente anche l'amministratore delegato Chiavelli, per decidere la strategia che dovrà portare al più presto possibile, entro una settimana, la deadline indicata dal patron, alla scelta del nuovo allenatore che erediterà la panchina di Antonio Conte. I tre dirigenti si erano visti anche il giorno prima a Napoli e l'incontro era durato diverse ore. Le possibilità di scelta al momento sembrano ridotte a soli due nomi: Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Fabio Grosso è sempre più vicino alla Fiorentina. Il fresco annuncio del DS del Sassuolo, Carnevali, sulla decisione del tecnico di lasciare la squadra emiliana dopo l'incontro di ieri avvalora le voci del prossimo trasferimento a Firenze, che stanno circolando da tempo, e il conseguente addio di Paolo Vanoli. Per Grosso è pronto un accordo biennale. Mondiali, il commissario tecnico degli Stati Uniti Mauricio Pochettino non ha riservato grosse sorprese nel diramare la lista dei 26 convocati per i mondiali del 2026 annunciata a New York. L'elenco include Christian Pulisic del Milan, Weston McKennie della Juventus, il terzino del Marsiglia Timothy Weah. Pochettino ha inoltre riposto la sua fiducia in Giovanni Reina, Borussia Mönchengladbach, 23 anni, che rischiò di essere cacciato dal ritiro 4 anni fa in Qatar a causa di una lite in allenamento con l'allora CT Greg Berhalter. Il basket, gli Oklahoma City Thunder proseguono la corsa verso le finali del campionato NBA. In gara 5 i detentori del titolo hanno sconfitto i San Antonio Spurs 127-114, portandosi in vantaggio 3-2 nella serie. Gara 6 è in programma venerdì prossimo a San Antonio, la vincente troverà in finale New York Knicks. Il ciclismo, 4 arrivi in salita, 4 vittorie in solitaria e ora anche 4 minuti di vantaggio in classifica, la legge imposta di Jonas Vingegaard a questo Giro d'Italia, che anche nello sconfinamento in Svizzera per la 16ª tappa ha riproposto il copione già messo in scena nelle pendenze decisive sul Blockhaus a Corno, alle Scale a Pila. Davide Piganzoli a tirare il collo al gruppetto di superstiti per consentire al danese di imbolarsi verso il traguardo ad un ritmo insostenibile. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando.

0: Indietro mai e vai.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Nuova e inquietante escalation di violenza in Medio Oriente. Intanto il ministro degli esteri cinese ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco in Medio Oriente. L'esito del primo turno delle comunali apre nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sautto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. E poi ancora cronaca dell'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato con un post su X che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Oudeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato ieri sera dall'IDF a Gaza, questo nel contesto di una nuova inquietante escalation di violenza nella regione. Intanto il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran cerchino un compromesso, lo ha riferito l'agenzia statale Xinhua. Ci auguriamo che le parti interessate rimangano determinate a cercare un cessate il fuoco e continuino a cercare un terreno d'intesa comune affinché la pace torni la più presto possibile in Medio Oriente, ha detto il ministro citato dall'agenzia. La politica, l'esito del primo turno delle comunali aprono nuove tensioni sia nel centro-sinistra che nel centro-destra. Il servizio della redazione.
2: A Venezia il campo largo incassa una doccia fredda. Secondo le analisi di YouTrend, metà degli elettori del Movimento 5 Stelle alle europee del 2024 avrebbe sostenuto il candidato del centro-destra Venturini, assessore dell'ex sindaco Brugnaro. Nel Partito Democratico cresce il malumore tra i riformisti che contestano la gestione della campagna elettorale e soprattutto la scelta dei candidati. Dopo il referendum il voto ci riporta sulla terra, avvertono alcune componenti interne del partito. Anche nel centrodestra però emergono tensioni legate all'effetto Vannacci. A Vigevano la lista Futuro Nazionale supera il 14%. Il candidato sostenuto dal generale esclude la Lega dal ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, commenta Roberto Vannacci. Su 18 comuni capoluogo chiamati al voto, 3 sono andati al centrodestra, 7 al centro-sinistra, 2 a liste civiche centriste, mentre 6 città andranno al ballottaggio.
1: È morto durante la notte all'ospedale Fate Bene Fratelli il 22enne straniero accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato a Caivano un gruppo criminale guidato da una persona legata da vincoli di parentela con Nicola Sauto, ritenuto il capo dell'omonimo clan di Camorra. Le Fiamme Gialle hanno notificato 4 arresti, uno in carcere e 3 ai domiciliari ad altrettanti indagati. L'indagine è iniziata dopo l'arresto nel marzo 2023 di 2 persone legate al clan Sauto Ciccarelli di Caivano, trovati in possesso di 19 kg di cocaina. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di alcuni residenti nel campo nomadi di Caivano, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Indagati sono accusati di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, rapina, furto aggravato, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Avrebbero messo a segno ben 70 colpi tra furti a negozianti, rapine da automobilisti e di sportelli bancari. L'economia: nel mese di aprile in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le vetture vendute sono poco più di 4.500.000, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile circa 177.000 autovetture, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Marchio Fiat è quello che cresce di più, con un incremento del 23%. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Che bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre

0: tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
4: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
4: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso

0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.
3: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
1: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
3: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
1: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
4: prega

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine Potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine Fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della Sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
3: Iran e Stati Uniti verso una possibile intesa nella bozza prevista alla riapertura dello stretto di Hormuz sotto gestione condivisa con l'Oman. La riforma della legge elettorale arriva alla Camera il 26 giugno, protestano le opposizioni. La Procura di Roma chiede di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia nell'inchiesta sulle bisteccherie d'Italia. Allerta Ebola, un medico di Medici Senza Frontiere rientra dal Congo e sarà posto in quarantena allo Spallanzani. Ancora una morte sul lavoro nel Siracusano, un operaio travolto da un pallet di pannelli fotovoltaici. Ancora in Sicilia, nel Palermitano, perde la vita un uomo di 55 anni in uno scontro tra auto e scooter. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti dopo settimane di forte tensione nel Golfo Persico. La televisione in stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, ribattezzato Memorandum di Islamabad. Secondo il testo, gli Stati Uniti si impegnerebbero a ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti della Repubblica Islamica. In cambio Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla crisi entro un mese. Il transito delle navi sarebbe gestito in collaborazione con l'Oman. La bozza prevede inoltre che in caso di accordo definitivo entro 60 giorni l'intesa venga approvata come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
5: La pagina politica, la riforma della legge elettorale approderà la Camera il prossimo 26 giugno per la discussione generale. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata dai capigruppo di centrodestra durante la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari. Immediata la protesta delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler modificare ancora una volta le regole del gioco. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, parla di ennesima forzatura da parte di una maggioranza ossessionata dal cambiare il sistema elettorale. La riunione dei capigruppo è durata oltre un'ora e il confronto politico resta particolarmente acceso.
3: La cronaca, la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse le proprie quote alla figlia di Caroccia. Secondo gli investigatori, le conversazioni potrebbero avere rilievo nell'ambito dell'inchiesta. La difesa di Caroccia precisa però che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi frasi inopportune rispetto al ruolo istituzionale ricoperto all'epoca da Del Mastro, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio o ai soldi del clan Senese. Ora sarà la giunta della Camera a dover valutare la richiesta avanzata dalla magistratura romana.
5: Massima attenzione sanitaria dopo il rientro in Italia di un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere entrato in contatto in Congo con un paziente e poi risultato positivo all'Ebola. Il professionista arriverà nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sottoposto alla quarantena prevista dai protocolli sanitari e alla sorveglianza attiva. Secondo quanto riferito, il medico non presenta sintomi. Il contatto a rischio risale al 18 maggio scorso durante l'intervento chirurgico effettuato su un bambino, successivamente classificato come caso sospetto di Ebola. Nel frattempo, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie annuncia il rafforzamento delle attività sul campo e definisce preoccupante l'intensificarsi dell'epidemia tra Congo e Uganda.
3: Ancora una vittima sul lavoro in Italia, un operaio ucraino di 35 anni morto a Francofonte nel Siracusano, travolto da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. Incidente avvenuto durante le operazioni di trasporto del materiale da un camion tramite muletto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore sarebbe stato schiacciato dal carico di pannelli. La tragedia arriva al termine di una giornata già segnata da altri 3 incidenti mortali sul lavoro in diverse zone del paese. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
5: Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 nel territorio di Cefalù, nel palermitano. La vittima era alla guida di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo uno dei tratti più trafficati della costa siciliana.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Nuovo terremoto nel mondo arbitrale italiano. La Procura Federale della FIGC ha aperto un fascicolo sui voti assegnati agli arbitri e sulle dismissioni decise al termine della stagione. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal presidente della sezione arbitrale dell'Aquila, Guido Alfonsi. Nel documento vengono segnalate presunte anomalie relative alla dismissione della CAN AB dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. Il caso si inserisce in una stagione già molto complicata per l'Associazione Italiana Arbitri, segnata dall'inchiesta sulle presunte partite pilotate attraverso le bussate alla sala VAR di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi. Nell'indagine della Procura di Milano risulta coinvolto anche l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 35.

353-2-83-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre un spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti dopo settimane di forte tensione nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, ribattezzato memorandum di Islamabad. Secondo il testo, gli Stati Uniti si impegnerebbero a ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti della Repubblica Islamica. In cambio Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla crisi entro un mese. Il transito delle navi sarebbe gestito in collaborazione con l'Oman. La bozza prevede inoltre che in caso di accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa venga approvata come risoluzione vincolante dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2: La pagina politica: la riforma della legge elettorale approderà la Camera il prossimo 26 giugno per la discussione generale. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata dai capigruppo di centrodestra durante la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari. Immediata la protesta delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler modificare ancora una volta le regole del gioco. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, parla di ennesima forzatura da parte di una maggioranza ossessionata dal cambiare il sistema elettorale. La riunione del capigruppo è durata oltre un'ora e il confronto politico resta particolarmente acceso.
1: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccheria d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse le proprie quote alla figlia di Caroccia. Secondo gli investigatori, le conversazioni potrebbero avere rilievo nell'ambito dell'inchiesta. La difesa di Caroccia precisa però che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo istituzionale ricoperto all'epoca da Del Mastro, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio o ai soldi del clan senese. Ora sarà la Giunta della Camera a dover valutare la richiesta avanzata dalla magistratura romana.
2: Massima attenzione sanitaria dopo il rientro in Italia di un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere entrato in contatto in Congo con un paziente e poi risultato positivo all'Ebola. Il professionista arriverà nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sottoposto alla quarantena prevista dai protocolli sanitari e alla sorveglianza attiva. Secondo quanto riferito, il medico non presenta sintomi. Il contatto a rischio risale al 18 maggio scorso durante un intervento chirurgico effettuato su un bambino, successivamente classificato come caso sospetto di Ebola. Nel frattempo, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle malattie annuncia il rafforzamento delle attività sul campo e definisce preoccupante l'intensificarsi dell'epidemia tra Congo e Uganda.
1: Ancora una vittima sul lavoro in Italia: un operaio ucraino di 35 anni è morto a Francofonte nel Siracusano, travolto da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di trasporto del materiale da un camion tramite muletto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore sarebbe stato schiacciato dal carico di pannelli. La tragedia arriva al termine di una giornata già segnata da altri 3 incidenti mortali sul lavoro in diverse zone del paese. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
2: Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 nel territorio di Cefalù, nel palermitano. La vittima era alla guida di un scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. L'incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo uno dei tratti più trafficati della costa siciliana.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: nuovo terremoto nel mondo arbitrale italiano. La Procura federale della FIGC ha aperto un fascicolo sui voti assegnati agli arbitri e sulle dismissioni decise al termine della stagione. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal presidente della sezione arbitrale dell'Aquila, Guido Alfonsi. Nel documento vengono segnalate presunte anomalie relative alla dismissione della CAN AB dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. Il caso si inserisce in una stagione già molto complicata per l'Associazione Italiana Arbitri, segnata dall'inchiesta sulle presunte partite pilotate attraverso le bussate alla sala VAR di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi. Nell'indagine della Procura di Milano risulta coinvolto anche l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: Eccoci, rientriamo in studio per una nuova puntata del Fit Show. Siamo arrivati al mercoledì, quindi siamo nella puntata del nostro caro e vecchio Giro Boa.
1: Ecco,
0: ci ritroviamo con Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti.
1: Non per il fatto che sia vecchio lo dobbiamo buttare via.
0: No,
1: perché abbiamo detto che il vecchio è bello.
0: Il vecchio è bello, ragazzi, avete capito? È anche un po' litigarello ogni tanto, però a noi piace. Piace così il Fit Show, piace soprattutto che il nostro pubblico ci segue ormai da anni, Silvia, no? E che fa parte veramente, ed è parte fondamentale del nostro programma. Tanti nostri radioascoltatori comunicano con noi attraverso la pagina social del Fit Show, chi ci scrive attraverso il nostro portale ufficiale fitshow.com e tutte le persone che comunicano attraverso la radio.
1: Quindi continuate a comunicare con noi, a stare con noi, mi raccomando non lasciatemi da sola qui con Alessandro Fizzotti,
0: perché sapete
1: già che faccio un grande sforzo, quindi aiutatemi e fatemi sentire la vostra compagnia e il vostro sostegno.
0: Sostegno, un vero e proprio sostegno.
1: Perché sostiene.
0: Sì. Sostiene.
1: Mentre sostiene, sostiene poco. Mentre sostegno, sostegna.
0: Un sostanzioso sostegna. Sostegno di Silvia.
1: Anche la gnè, sostegna.
0: Sostegna.
1: Vabbè, è un neologismo.
0: E lì mi fermo. Ovviamente sì, non vorrei dire cose.
1: Ma dai, era per non dire sostiene, no?
0: E allora, mentre lei gna e
1: anche
0: sostegna...
1: Anche per dire. La montagna sì. Alla gna, perché sostegne. Gne. Capito? Sì, perché altrimenti...
0: Non arrampicarti sulle
1: sostiene,
0: montagne. Sostiene.
1: Sì. Vabbè. Sostiene poco.
0: No, tu sostieni fra un po' il ponte che ti parte.
1: Anche noi vi sosteniamo, ragazzi.
0: E allora?
1: Vi sosteniamo con il fizz...
0: E allora? I punti di contatto arrivano tra poco.
1: Poi,
0: prima vi ricordo che ci sono
1: gne.
0: Le interviste. Lascia perdere. Le notizie gne. E la musica gne.
1: Contagiato.
0: Tutto gne. Andiamole.
1: Gne gne.
2: Puoi contattare Radio Voce Amica allo 0985 27 43 73 per le tue email diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
5: Fit Show. Fit Show.

0: Ci siamo in diretta ancora una volta a parlare di cambiamenti climatici e facciamo questo appuntamento con il nostro climatologo di riferimento che è Augusto Spuri, ben trovato.
1: Ben trovati anche a voi.
0: Continuiamo a parlare della valorizzazione dei rifiuti. Ebbene, cosa e come funziona un termovalorizzatore, Augusto?
1: Sì, allora, un termovalorizzatore è un impianto che valorizza la parte indifferenziata dei rifiuti, recuperando il calore prodotto dalla combustione per produrre sia energia elettrica che calore per il teleriscaldamento. In questo senso, quindi, in analogia con i biodigestori di cui abbiamo già parlato, è un esempio di economia circolare e non va confuso con l'inceneritore che invece brucia i rifiuti senza recuperare nulla. Ora, le fasi di funzionamento di un termovalorizzatore sono sostanzialmente cinque. La prima fase è quella del conferimento dei rifiuti, che vengono scaricati in una fossa e spostati meccanicamente verso le camere di combustione. La seconda fase, che è quella centrale, è quella della combustione, dove i rifiuti vengono bruciati in forni ad alta temperatura, in genere compresa tra gli 850 e i 1200 gradi, questo per evitare la formazione di diossine. Poi c'è la terza fase, che è quella del recupero di energia. Il calore generato dalla combustione, da un lato, viene utilizzato per produrre vapore che alimenta una turbina che a sua volta genera energia elettrica, e dall'altro può essere immesso nelle reti di teleriscaldamento. La combustione però, come sappiamo, genera degli scarti, ovvero delle ceneri pesanti e dei fumi. A questo punto quindi si rende necessaria una quarta fase, che è quella della depurazione dei rifiuti, che viene ottenuta tramite quattro microfiltri, un elettrofiltro, un reattore a secco, un filtro a maniche ed un reattore catalitico. Tutto questo sostanzialmente per trattenere le ceneri leggere ed abbattere gli inquinanti dovuti alla combustione, come biossido di zolfo, ossidi di azoto, acido clorilico e mercurio. I fumi depurati vengono quindi analizzati continuamente da apposite apparecchiature e infine vengono immessi nell'atmosfera tramite il cammino. La quinta e ultima fase è quella del trattamento delle ceneri pesanti, che vengono raffreddate e riutilizzate per esempio nell'edilizia per la produzione di cemento oppure come materiale per la pavimentazione. Ecco, voglio infine ricordare che in un termovalorizzatore i rifiuti indifferenziati vengono ridotti del 70-80% e solo il 2% ritorna in discarica.
0: Ecco Augusto, ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei termovalorizzatori?
1: Allora, prima di rispondere a questa domanda, consentimi una precisazione importante. Quando si fanno considerazioni sui vantaggi o gli svantaggi dell'utilizzo di un apparato, si deve affrontare l'argomento in maniera analitica e non ideologica. Ci si deve cioè calare nel mondo reale e non in quello ideale. Detto questo, la valorizzazione dei rifiuti, a mio avviso, è sempre un elemento positivo, perché da un lato, con il recupero energetico e con il riciclo, contribuisce all'abbassamento delle emissioni serra. Dall'altro, si evita l'utilizzo degli inceneritori o peggio ancora delle discariche, queste sì altamente inquinanti a causa del percolato, che è quel liquido generato dalla decomposizione dei rifiuti, o a causa delle emissioni di metano, che è un potente gas serra. Voglio ricordare che oggi in Europa, grazie all'utilizzo dei termovalorizzatori, si è evitata la costruzione di centinaia di discariche o di inceneritori. Tutto questo però non significa che questi impianti non abbiano qualche impatto sull'ambiente. Ci sono gli inquinanti dovuti alla combustione, che abbiamo già citato prima, e che vengono però monitorati continuamente per verificare che rispettano i limiti piuttosto stringenti dell'Unione Europea. E poi c'è anche il parziale recupero delle ceneri pesanti. La questione dei camion che trasportano i rifiuti poi è un falso problema, perché gli stessi rifiuti dovrebbero essere comunque trasportati in qualche inceneritore o in qualche discarica, o peggio ancora in termovalorizzatori molto lontani o addirittura all'estero, come già accade soprattutto nell'Italia meridionale. Insomma, come abbiamo già detto per il biodigestore, a mio avviso anche per il termovalorizzatore la bilancia perde dalla parte dei vantaggi.
0: Grazie al nostro Augusto Spuri e al prossimo appuntamento con Cambiamenti Climatici.
1: Arrivederci.

0: mercoledì come sempre in compagnia del Fit Show Alessandro
1: allora
0: Pizzotti, Silvia Poletti con voi.
1: A colpi di emozioni, a colpi di energia, a colpi di cuore, Alessandro Fizzotti.
0: Boom boom boom, e andiamo col cuore che batte forte.

0: Macchine FM da Verbi Caro.
1: It's a Fitz Show.

0: Entriamo all'interno del Fit Show. Oggi andiamo a fare la nostra rubrica insieme al professor Paolo Corvo, il nostro amico sociologo, spazio sociale. Paolo, ben trovato.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: Allora, i recenti dati Istat 2025 delineano un'Italia segnata da forti contrasti sociali e territoriali. Se da un lato cala la sedentarietà, dall'altro crescono l'obesità e l'uso di nuovi prodotti da fumo, con oltre 8 milioni di persone a rischio per l'abuso di alcol. Questo scenario solleva interrogativi profondi su come gli stili di vita non siano delle semplici scelte individuali, ma il riflesso di disuguaglianze economiche e culturali che colpiscono in particolare il mezzogiorno e le fasce di popolazione più fragili. Allora Paolo, i dati mostrano un legame netto, no, tra l'inattività fisica e il basso titolo di studio, oltre ad un forte divario tra nord e sud. In che modo, secondo te, il contesto sociale e la disponibilità di capitale culturale influenzano la capacità dei cittadini di adottare delle abitudini salutari?
1: Beh, questo è in effetti un elemento molto importante. Si è visto in tante ricerche, non solo in Italia, ma in tutte le parti del mondo, che c'è ahimè una relazione tra, per esempio, l'obesità e condizioni economiche, sociali e culturali, diciamo, basse. È un tema grosso che deve investire la formazione, l'educazione e anche ovviamente le istituzioni. È importante creare dei programmi di, chiamiamolo pure, acculturazione rispetto a uno stile di vita sano che possa consentire anche alle persone meno abbienti di poter vivere una buona qualità della vita attraverso un'attività fisica e uno stile di vita alimentare che sia equilibrato.
0: Abbiamo assistito ad un raddoppio in 4 anni dell'uso delle sigarette elettroniche, no? Il famoso tabacco anche riscaldato. Dal punto di vista sociologico, Paolo, questi nuovi strumenti rappresentano una reale alternativa o sono nuove forme di dipendenza nate per rispondere a stress e ritmi della vita contemporanea, secondo te?
1: Ma io vedrei la seconda ipotesi che hai prospettato, perché forse c'è anche una certa moda, no? Cioè di passare dalle sigarette a queste forme che così esteticamente magari sembrano meno invasive. In realtà poi comunque il tipo di dipendenza è sostanzialmente lo stesso, quindi è chiaro che qua bisogna trovare ancora una volta delle dinamiche educative, formative che consentono appunto di uscire un po', ecco, da queste modalità di consumo. Non è facile ovviamente, perché poi in questo campo a livello sociologico funziona molto il meccanismo dell'imitazione, no? Nel gruppo, nelle realtà anche di lavoro. Secondo me è anche un po' in questo periodo una moda, no? Perché vedo, insomma, che vengono esibite con grande
0: sì, come dire, facilità, è vero, lo vediamo però anche sui social spesso,
1: sì,
0: insomma.
1: Infatti.
0: Senti, ma l'incidenza appunto del fumo e anche questo binge drinking tra i giovanissimi, sì, lo diciamo, no, ci fa stare un po' allerta, è un po' preoccupante questa cosa. Sì. Quali politiche di comunità o interventi secondo te sul territorio sono necessari per contrastare l'idea che il rischio e l'eccesso siano le uniche forme di socializzazione accessibili in certi contesti?
1: Beh, in effetti il problema di alcune fasce giovanili, preadolescenti e adolescenti, come sai, è molto delicato, perché alcuni parlano ad esempio di noia, no? Del fatto che i giovani oggi non hanno nel tempo libero delle occupazioni precise, si lasciano andare a questo individualismo esasperato da social e anche quando si ritrovano insieme ognuno di loro sta guardando il proprio smartphone. Ecco, si tratta secondo me di partire da un'educazione anche familiare, magari non dare subito i social, i smartphone a 7-8 anni, e creare poi anche da parte delle istituzioni delle occasioni di incontro di comunità. In questo senso penso ad esempio che lo sport possa essere un elemento molto importante per la socialità, per anche l'abitudine al confronto, alla sconfitta e poi di nuovo alla rivincita e alla vittoria, perché credo che in questo modo anche si possono incentivare delle pratiche più salutari. Lo sport richiede ovviamente uno stile di vita più sano, più equilibrato, che diciamo non dà spazio agli eccessi.
0: Sì, assolutamente sì. Noi ringraziamo il professor Paolo Corvo per essere intervenuto al Fitch oggi e averci raccontato, insomma, e dato un'opinione di questo quadro che abbiamo riguardo ai ragazzi, la nostra società. Speriamo ovviamente che si possa fare qualcosa, intervenire al più presto per farli crescere in tutta salute, no? Assolutamente sì. Grazie Paolo, un abbraccio.
1: Grazie a voi, a presto.

0: Iran e Stati Uniti verso una possibile intesa nella bozza prevista alla riapertura dello stretto di Hormuz sotto gestione condivisa con l'Oman. La riforma della legge elettorale arriva alla Camera il 26 giugno, protestano le opposizioni. La Procura di Roma chiede di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia nell'inchiesta sulle bisteccherie d'Italia. Allerta Ebola, un medico di Medici Senza Frontiere rientra dal Congo e sarà posto in quarantena allo Spallanzani. Ancora una morte sul lavoro nel Siracusano, un operaio travolto da una pallet di pannelli fotovoltaici. Ancora in Sicilia, nel Palermitano, perde la vita un uomo di 55 anni in uno scontro tra auto e scooter. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Iran e Stati Uniti dopo settimane di forte tensione nel Golfo Persico. La televisione di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa tra Washington e Teheran, ribattezzato Memorandum di Islamabad. Secondo il testo, gli Stati Uniti si impegnerebbero a ritirare le forze militari vicine al territorio iraniano e a revocare il blocco navale ai porti della Repubblica Islamica. In cambio Teheran garantirebbe il ripristino del traffico commerciale dello stretto di Hormuz ai livelli precedenti alla crisi entro un mese. Il transito delle navi sarebbe gestito in collaborazione con l'Oman. La bozza prevede inoltre che in caso di accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa venga approvata come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
4: La pagina politica, la riforma della legge elettorale approderà alla Camera il prossimo 26 giugno per la discussione generale. La decisione è arrivata dopo la richiesta avanzata dai capigruppo di centrodestra durante la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari. Immediata la protesta delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler modificare ancora una volta le regole del gioco. La capogruppo del Partito Democratico, Chiara Braga, parla di ennesima forzatura da parte di una maggioranza ossessionata dal cambiare il sistema elettorale. La riunione dei capigruppo è durata oltre un'ora e il confronto politico resta particolarmente acceso.
0: La cronaca: la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire

0: Ed è chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccheria d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse le proprie quote alla figlia di Caroccia. Secondo gli investigatori, le conversazioni potrebbero avere rilievo nell'ambito dell'inchiesta. La difesa di Caroccia precisa però che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo istituzionale ricoperto all'epoca da Del Mastro, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio o i soldi del clan senese. Ora sarà la giunta della Camera a dover valutare la richiesta avanzata dalla magistratura romana.
1: Massima attenzione sanitaria dopo il rientro in Italia di un medico chirurgo di Medici Senza Frontiere entrato in contatto in Congo con un paziente e poi risultato positivo all'Ebola. Il professionista arriverà nelle prossime ore all'ospedale Spallanzani di Roma, dove sarà sottoposto alla quarantena prevista dai protocolli sanitari e alla sorveglianza attiva. Secondo quanto riferito, il medico non presenta sintomi. Il contatto a rischio risale al 18 maggio scorso durante un intervento chirurgico effettuato su un bambino successivamente classificato come caso sospetto di Ebola. Nel frattempo il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie annuncia il rafforzamento delle attività sul campo e definisce preoccupante l'intensificarsi dell'epidemia tra Congo e Uganda.
0: Ancora una vittima sul lavoro in Italia, un operaio ucraino di 35 anni morto a Francofonte nel Siracusano, travolto da un pallet mentre scaricava pannelli fotovoltaici. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di trasporto del materiale da un camion tramite muletto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per cause ancora in corso di accertamento, il lavoratore sarebbe stato schiacciato dal carico di pannelli. La tragedia arriva al termine di una giornata già segnata da altri 3 incidenti mortali sul lavoro in diverse zone del paese. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
1: Un uomo di 55 anni, Giuseppe Allegra, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113 nel territorio di Cefalù, nel Palermitano. La vittima era alla guida di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. L'incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale lungo uno dei tratti più trafficati della costa siciliana.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Nuovo terremoto nel mondo arbitrale italiano. La Procura Federale della FIGC ha aperto un fascicolo sui voti assegnati agli arbitri e sulle dismissioni decise al termine della stagione. L'inchiesta nasce da un esposto presentato dal presidente della sezione arbitrale dell'Aquila, Guido Alfonsi. Nel documento vengono segnalate presunte anomalie relative alla dismissione della CAN AB dell'arbitro aquilano Federico Dionisi. Il caso si inserisce in una stagione già molto complicata per l'Associazione Italiana Arbitri, segnata dall'inchiesta sulle presunte partite pilotate attraverso le bussate alla sala VAR di Lissone e dall'inibizione di 13 mesi inflitta al presidente Antonio Zappi. Nell'indagine della Procura di Milano risulta coinvolto anche l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050. Fitz Show. Fitz Show.

0: In questo mercoledì puntata del Giro Po abbiamo
1: allora,
0: le notizie.
1: È successo un bel colpo in Egitto.
0: Cosa è successo?
1: Per la prima volta gli scienziati hanno letto tutto il genoma completo di un uomo vissuto nell'antico regno tra 4800 e 4500 anni fa.
0: Sì.
1: Quando già si costruivano le piramidi Ale. E c'è di più, lo scheletro trovato nel 1902 in una tomba ricavata nella roccia era dentro una specie di vaso di ceramica sigillato, roba che ha protetto il DNA meglio dell'antivirus sul mio computer. Nonostante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, al museo di Liverpool lui c'è ancora. Era un uomo già in là con gli anni, forse attorno ai 60, mica un teenager qualunque, con l'artrite e le ossa segnate da anni di lavoro da artigiano. Molto probabilmente era un vasaio, perché le ossa rivelano una postura tipica di chi gira con la ruota del tornio, insomma uno che maneggiava ceramiche come noi maneggiamo il cellulare, Ale. E la ciliegina genetica 2.0 era per l'80% di origini nordafricane neolitiche, per il 20% del vicino oriente. Quindi una mescolanza antica che ci fa capire che via Nilo c'erano davvero degli influssi dovuti a rotte commerciali di grande importanza. Quindi gli egiziani non erano isolati, no, ma il risultato di afflussi continui. Un flusso continuo di popoli e poppanti venuti da lontano, come Zoom ma senza connessione wifi.
0: Ecco.
1: Oh gente, parliamone, un uomo qualunque di 4500 anni fa finisce là dentro come un Potter, Potter professionale dell'epoca, e invece di far felici solo i posteri col tornio ci regala il suo intero DNA oggi.
0: Ecco.
1: Mentre noi spendiamo 50 euro di lampade abbronzanti, lui si autoabbronzava stando all'aperto, sporcandosi le mani per costruire i vasi. E la tomba, la tomba ci fa riflettere, Ale, perché è una tomba di quelle proprio per alto rango, e noi ci chiediamo come fa a essere una tomba da alto rango per un semplice operaio vasaio. Ecco, questo ci fa riflettere, Ale, perché vuol dire
0: che
1: anche chi lavorava era rispettato.
0: Ecco.
1: Non solo faraoni in toga d'oro, ma gente con le mani nella creta, possiamo dire.
0: È vero.
1: E poi il DNA così ben conservato grazie alla tomba vaso. Altro che coda, Cale. Archeologia analogica al suo meglio, e oggi possiamo solamente goderne.

0: queste cose che ci racconta Silvia all'interno di Fit Show, sì, no? Parliamo, sì, di storia, di archeologia, no? Già, di scoperte.
1: Di questa scoperta di DNA di un uomo di 4500 anni fa. Un egiziano all'epoca delle piramidi. Il messaggio è chiaro: il passato non è un museo statico, ma un romanzo appassionante, Ale.
0: È vero.
1: Pagine di DNA incluse. E poi pensiamo a quel vasaio egizio di cui abbiamo parlato poco fa, che ha messo sul piatto non solo vasi, ma la sua storia, la sua discendenza, il suo lavoro con le mani in pasta da sempre. E noi, quando ci lamentiamo del menù di oggi, sì, per esempio, dobbiamo pensare a lui che con due mattoni d'argilla ha costruito la nostra identità.
0: Incredibile, ma vero. Grazie, un abbraccio alla nostra Silvia e alla prossima puntata.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Qualche santa nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Questi principali titoli: elezioni comunali, Reggio Calabria vince Cannizzaro con il 65,68%. Voce confermato sindaco di Crotone, a Palmi vince il civico Giovanni Calabria, ballottaggi a Castrovillari e San Giovanni in Fiore. Sgominata Reggio Calabria, una piazza di spaccio attiva H24. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È definitivo il risultato delle elezioni comunali di Reggio Calabria. Il parlamentare di Forza Italia Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco con il 65,68% dei voti, sconfitto il candidato del centro-sinistra Domenico Battaglia, fermo al 24,74%. Al centro-destra vanno 24 consiglieri comunali, mentre 8 seggi spettano al centro-sinistra. Vincenzo Voce, sostenuto da una coalizione di centrodestra e liste civiche, è stato rieletto sindaco di Crotone con il 62,41% delle preferenze. Il candidato del centro-sinistra Giuseppe Trucino si è fermato al 34,68%. Giovanni Calabria è invece il nuovo sindaco di Palmi nel Regino. L'ex comandante della stazione dei Carabinieri ha ottenuto il 58,03% dei consensi, sostenuto da 4 liste civiche. Francesco Cardone si è fermato al 41,97%. Si tornerà a votare a Castrovillari e San Giovanni in Fiore. Nel comune del Pollino sarà sfida tra Anna De Gaio del centrodestra ed Ernesto Bello. A San Giovanni in Fiore al ballottaggio andranno Marco Ambrogio e Antonio Barile. Cronaca: 32 persone sono state arrestate in una maxi operazione della polizia coordinata dalla Procura di Reggio Calabria contro una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24. Oltre 200 agenti impegnati nell'operazione, che ha colpito un'organizzazione capace, secondo gli investigatori, di rifornire fino a 300 clienti al giorno. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: RVA, Radio Voce Amica.

perdere passione, ancora tanto da sbagliare e non giocarti l'emozione di sperare e di sperare, di cambiare e peggiorare, riconoscerti nel blues, di capire e non capire, di saper di non sapere.

altro nuovo appuntamento per il mese di maggio 2026. Numero 10, un bel racconto sospeso tra realtà e soprannaturale. I pinguini sono sempre dei gran volpini. Riccardo Zanotti e Company, dopo l'album certificato triplo platino Hello World, sono tornati con un nuovo singolo. Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, numero 10.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Numero 9, uno dei brani più forti in radio in questo momento, Energia pura in arrivo con Samurai J e la sua ossessione. Yeah, yeah, yeah.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E adesso ai più belli una bella produzione intensa, sospesa tra pianoforte, tensione elettronica e immagini urbane. Prodotto da Dardust, Elisa.

0: tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Dalla 9 alla 8 con un pezzo che ti mette subito di buon umore. Un travolgente mix tra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti. Safe, buona domenica, numero 8.

0: musica.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Amici, siamo alla numero 7 dei più belli. C'è un profumo do Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: testa tutto è di...
1: Paola Iezzi, in stessa direzione, attraversa il tema della distanza, racconta una nostalgia luminosa esplorando il legame invisibile che unisce due persone anche quando i loro percorsi si sono separati. Paola Iezzi, stessa direzione.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Solo i più belli.
3: Brano clamoroso alla posizione numero 6, le bambole di Pezza cantano porno. Un brano incentrato su l'autodeterminazione e l'emancipazione femminile, la capacità della donna di riprendere il possesso del proprio corpo, dei desideri e delle proprie scelte. Bambole di Pezza, porno numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo arrivati così tra i primi 5 dei più belli d'Italia di questo nuovo appuntamento del mese di maggio 2026. In quinta ci sono Madame Marrakesh, un confronto tra identità, valore personale, soldi, riconoscimento e bisogno di sentirsi amati, al di là di quello che si rappresenta, una conversazione che resta aperta e tiene insieme fragilità e consapevolezza. Numero 5, Madame Marrakesh, volevo capire.

Ha fatto centro Blanco, per il suo ritorno ha voluto in featuring la bravissima Elisa. Il brano Ricordi è una ballata struggente e riflessiva e canta di un cuore che continua a guardare a ciò che è stato. Blanco ed Elisa, Ricordi.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4. La nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: I più belli d'Italia, la musica giusta per accompagnare la tua giornata. Olimpo, la nostra numero 3, è di Francesco Gabbani. Un pezzo estivo, ironico, un ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Summer Funk è la nuova di Gabbani.

Cambiamo atmosfera ma restiamo in alta quota. Numero 2. Fulminacci? Era un'esclamazione di Braccio di Ferro, di Tex e di alcuni fumetti degli anni 60. Maledetto me dell'ottimo Fulminacci è una canzone sulla timidezza e sulle occasioni perdute. Numero 2.

0: Benedetto me.
1: Ecco alcuni protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia: Pinguini Tattici Nucleari, Samurai Jay, Seif, Gaia, Bambole di Pezza, Madame Marrakesh, Irama, Francesco Gabbani, Fulminacci.
2: La numero uno.
1: E tutta di Arisa, la numero uno dei più belli d'Italia. È Corugiada, un singolo che spazia tra leggerezza e ironia, ma non senza un velo di malinconia. Arisa, Rugiada, numero uno.
3: Non so innamorare.

Le abbiamo cantate e ci siamo davvero divertiti, le 10 canzoni dei più belli d'Italia. Anche per oggi è davvero tutto. L'appuntamento è alla prossima. Saluti, baci e abbracci da Max Martinelli. Show!

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica.
2: È mezzanotte.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: ション。
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela in mezzo ai falsi frutti è una finzione, ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Chi è la più bella? Allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.